0: Urbana 94.9.
1: Wow, ho pisente no stasso, a che gode, completo candela. Yeah, yo gangsta.
2: Mami, ho